0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.

0: della Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:37.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly. Ospite della Fly 9 Mix, Mitch B.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti. Nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Vola.

to you about Justin. Is it okay? Now, I recently had an incident.

Justin, is it okay?

0: grazie dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Sono le 4:10. Sono le 4:10.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 20 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.01, ora legale. La luna sorge alle 16 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Fausta di Narni e Sant'Eustachio.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1977, per la prima volta, la scuola iniziava nel mese di settembre e non più il primo ottobre. Fino ad allora l'anno scolastico era sempre ripreso il primo ottobre, dopo gli esami di riparazione, che quell'anno vennero aboliti per le scuole elementari e medie.
0: Benessere naturale.
1: Potenziare le difese immunitarie. Per rafforzare il sistema immunitario si può puntare sul consumo periodico, ovvero sia un mese sì o un mese no, di piante immunologiche come Uncaria tomentosa, 20 gocce di macerato glicerico sotto la lingua a digiuno, o l'echinacea angustifolia, 40 gocce di tintura madre in acqua. Molto utile anche l'assunzione di fermenti lattici da prendere per 20 giorni ogni 2 o 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Piante purificanti. Regalare una pianta è sempre una buona idea, che diventa anche migliore se ne sceglie una capace di purificare l'aria in casa. Ci sono piante in grado di assorbire composti organici volatili e responsabili di allergie e attacchi d'asma. Tra le specie più efficaci sono lo spatifillum, l'aloe vera, la sansevieria e il potus. Sono piante comuni, economiche e soprattutto facili da mantenere in salute.
0: Hanno detto:
1: è più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati. François de La Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Sono cresciuta

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone di

0: disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio in opposizione porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa, evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in Bilancia invita alla diplomazia, la mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la Luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La Luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo, in ambienti altamente imprevedibili. Per esempio, dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici, dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una super intelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Daniela De Bolini.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 20 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.01, ora legale. La luna sorge alle 16 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Fausta di Narni e Sant'Eustachio.
1: Accadde oggi.
2: Il 20 settembre del 1977, per la prima volta, la scuola iniziava nel mese di settembre e non più il primo ottobre. Fino ad allora l'anno scolastico era sempre ripreso il primo ottobre, dopo gli esami di riparazione, che quell'anno vennero aboliti per le scuole elementari e medie.
1: Benessere naturale.
2: Potenziare le difese immunitarie. Per rafforzare il sistema immunitario si può puntare sul consumo periodico, ovvero sia un mese sì o un mese no, di piante immunologiche come Uncaria tomentosa, 20 gocce di macerato glicerico sotto la lingua a digiuno, o l'echinacea angustifolia, 40 gocce di tintura madre in acqua. Molto utile anche l'assunzione di fermenti lattici da prendere per 20 giorni ogni 2 o 3 mesi.
1: Consigli pratici.
2: Piante purificanti. Regalare una pianta è sempre una buona idea, che diventa anche migliore se ne sceglie una capace di purificare l'aria in casa. Ci sono piante in grado di assorbire composti organici volatili e responsabili di allergie e attacchi d'asma. Tra le specie più efficaci sono lo Spatifillum, l'aloe vera, la Sansevieria e il Potus. Sono piante comuni, economiche e soprattutto facili da mantenere in salute.
1: Hanno detto:
2: è più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: L'iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio in opposizione porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa, evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in Bilancia invita alla diplomazia, la mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la Luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La Luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino.

got some questions to ask of you. Clean.

perspective.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a USA e più che altro alla difesa degli Stati Uniti, che finanzia un progetto per studiare il cervello dei videogiocatori e ricrearlo sotto forma di intelligenza artificiale per impieghi militari. Quindi se siete imbattibili ai videogiochi, potreste offrirvi come cavie per il prossimo studio dell'Università di Buffalo negli Stati Uniti, nello stato di New York. L'obiettivo della ricerca è ricavare informazioni utili per la messa a punto di un sistema di intelligenza artificiale che sia capace di controllare, coordinare spostamenti e azioni di un'intera flotta di robot militari. Non a caso lo studio è stato finanziato con oltre $300,000 dalla DARPA, l'agenzia del governo di Washington, che si occupa di progetti speciali in ambito militare e strategico. I partecipanti al test dovranno giocare partite da 5-10 minuti a un gioco di strategia appositamente sviluppato dai ricercatori. Durante le sessioni di gioco, gli scienziati sottoporranno il cervello dei gamer ad elettroencefalogramma e registreranno i movimenti dei loro occhi sullo schermo con telecamere ad alta velocità. I dati ricavati dallo studio di 25 soggetti, tutti reclutati tra videogiocatori con una lunga esperienza dietro al joystick e una comprovata storia di successi, verranno utilizzati poi per addestrare un'intelligenza artificiale di nuova generazione, in grado di controllare contemporaneamente il movimento di 250 robot sia a terra sia in cielo in ambienti altamente imprevedibili, per esempio dove la visibilità diminuisce improvvisamente a causa del fumo o dove compaiono ostacoli che sbarrano la strada o costringono a cambiare repentinamente la rotta. Gli esseri umani possono trovare strategie uniche e originali alle quali un computer potrebbe non arrivare mai. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale che vediamo oggi sono confinate ad ambienti deterministici dove è relativamente facile prevedere l'evoluzione del sistema, spiegano i ricercatori alla stampa. Ma come si comporterebbero in un ambiente reale? Obiettivo dei ricercatori non è tanto realizzare una superintelligenza capace di controllare nel dettaglio le azioni di centinaia di macchine contemporaneamente, quanto quello di creare un software capace di coordinare il comportamento grazie a una visione d'insieme del sistema nel suo complesso. Dunque, durante un'operazione militare, per esempio, ciascuna unità sa che cosa deve fare e come muoversi nell'ambiente, ma è il coordinamento centrale che fornisce indicazioni sulla direzione da seguire, che decide se è il momento giusto per attaccare il nemico o se invece è meglio ritirarsi. Questa guida è ciò che gli scienziati poi di Buffalo vogliono ricreare sotto forma di intelligenza artificiale, appunto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 20 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.01, ora legale. La luna sorge alle 16 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Fausta di Narni e Sant'Eustachio.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1977, per la prima volta, la scuola iniziava nel mese di settembre e non più il primo ottobre. Fino ad allora l'anno scolastico era sempre ripreso il primo ottobre, dopo gli esami di riparazione, che quell'anno vennero aboliti per le scuole elementari e medie.
0: Benessere naturale.
1: Potenziare le difese immunitarie. Per rafforzare il sistema immunitario si può puntare sul consumo periodico, ovvero sia un mese sì o un mese no, di piante immunologiche come Uncaria tomentosa, 20 gocce di macerato glicerico sotto la lingua a digiuno, o l'echinacea angustifolia, 40 gocce di tintura madre in acqua. Molto utile anche l'assunzione di fermenti lattici da prendere per 20 giorni ogni 2-3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Piante purificanti. Regalare una pianta è sempre una buona idea, che diventa anche migliore se ne sceglie una capace di purificare l'aria in casa. Ci sono piante in grado di assorbire composti organici volatili e responsabili di allergie e attacchi d'asma. Tra le specie più efficaci sono lo Spatifillum, l'aloe vera, la Sansevieria e il Potus. Sono piante comuni, economiche e soprattutto facili da mantenere in salute.
0: Hanno detto:
1: è più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Vola con la

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 20 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.01, ora legale. La luna sorge alle 16 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Fausta di Narni e Sant'Eustachio.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1977, per la prima volta, la scuola iniziava nel mese di settembre e non più il primo ottobre. Fino ad allora l'anno scolastico era sempre ripreso il primo ottobre, dopo gli esami di riparazione, che quell'anno vennero aboliti per le scuole elementari e medie.
0: Benessere naturale.
1: Potenziare le difese immunitarie. Per rafforzare il sistema immunitario si può puntare sul consumo periodico, ovvero sia un mese sì o un mese no, di piante immunologiche come Uncaria tomentosa, 20 gocce di macerato glicerico sotto la lingua a digiuno, o l'echinacea angustifolia, 40 gocce di tintura madre in acqua. Molto utile anche l'assunzione di fermenti lattici da prendere per 20 giorni ogni 2 o 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Piante purificanti. Regalare una pianta è sempre una buona idea, che diventa anche migliore se ne sceglie una capace di purificare l'aria in casa. Ci sono piante in grado di assorbire composti organici volatili e responsabili di allergie e attacchi d'asma. Tra le specie più efficaci sono lo Spatifillum, l'aloe vera, la Sansevieria e il Potus. Sono piante comuni, economiche e soprattutto facili da mantenere in salute.
0: Hanno detto?
1: È più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio è in opposizione, porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile, dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa, evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in Bilancia invita alla diplomazia, la mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la Luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La Luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schemi, processi mentali, le formalità.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Sono le 8:01.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus, presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino, e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21:05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani la carica di Alessandro Michieletto.
3: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
2: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona, alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19:45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app.

0: Travi Meteo.
1: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
2: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi, che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
3: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.

0: Emergono video shock con i preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe. Tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
1: Come federazione noi ovviamente auspichiamo insomma che il provvedimento vada avanti, e abbiamo più volte detto che insomma non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente insomma necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
0: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
0: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 20 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.01, ora legale. La luna sorge alle 16 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Fausta di Narni e Sant'Eustachio.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1977, per la prima volta, la scuola iniziava nel mese di settembre e non più il primo ottobre. Fino ad allora l'anno scolastico era sempre ripreso il primo ottobre, dopo gli esami di riparazione, che quell'anno vennero aboliti per le scuole elementari e medie.
0: Benessere naturale.
1: Potenziare le difese immunitarie. Per rafforzare il sistema immunitario si può puntare sul consumo periodico, ovvero sia un mese sì o un mese no, di piante immunologiche come Uncaria tomentosa, 20 gocce di macerato glicerico sotto la lingua a digiuno, o l'echinacea angustifolia, 40 gocce di tintura madre in acqua. Molto utile anche l'assunzione di fermenti lattici da prendere per 20 giorni ogni 2 o 3 mesi.
0: Consigli pratici.
1: Piante purificanti. Regalare una pianta è sempre una buona idea, che diventa anche migliore se ne sceglie una capace di purificare l'aria in casa. Ci sono piante in grado di assorbire composti organici volatili e responsabili di allergie e attacchi d'asma. Tra le specie più efficaci sono lo Spatifillum, l'aloe vera, la Sansevieria e il Potus. Sono piante comuni, economiche e soprattutto facili da mantenere in salute.
0: Hanno detto?
1: È più vergognoso diffidare dei propri amici che essere ingannati. François de la Rochefoucauld. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni formaggi, più che altro da dove provengono i loro nomi. Cacio cavallo, composto da cacio, formaggio e cavallo, perché aveva la sagoma di un cavalluccio, perché le forme si conservano a cavallo di un'asta orizzontale. Certosa, dalla Certosa di Pavia, nelle cui vicinanze sorgevano gli stabilimenti dell'azienda produttrice, da cui anche il certosino. Il legame con la Certosa Liquore e i frati certosini è solo indiretto. Fontina, da località dette Fontino o Fontini in Val d'Aosta, che anche se l'origine poi non è certa, ma non dal fatto che fonde con facilità. Gorgonzola, dall'omonimo comune nella provincia di Milano, dove veniva inizialmente prodotto. Altri formaggi italiani coincidono con un toponimo: Asiago, comune nel Vicentino, Taleggio, Bitto, Torrente in Alta Lombardia. Gruyère, dalla località Gruyère, nel cantone svizzero di Friburgo. Altri formaggi, appunto, da località: Emmental è la Valle dell'Emma nel cantone di Berna, Camembert nella Bassa Normandia, Roquefort nei Midi Pirenei, e la Brie è parte della Seine-et-Marne presso Parigi. Poi abbiamo il Cheddar, che è nella Somershire in Inghilterra, ed Edam in Olanda. Abbiamo poi il mascarpone, da mascherpa, termine lombardo contaminato da scarpa, per indicare la crema di latte. Mozzarella, due possibilità: perché realizzata con smozzature, cioè pezzi strappati dall'insieme del caio, o perché mozzata, cioè legata nel mezzo. Robiola, dalla voce lombarda robiola, formella rotonda. Provola, da provatura o pruvula, cioè prova. Secondo la tradizione veniva fatto assaggiare ai componenti del capitolo religioso del monastero di San Lorenzo in Capua, Caserta. Scamorza, da scamozzare, parola abruzzese, ossia togliere una parte. Il formaggio viene diviso in due porzioni disuguali, strozzato con due dita usate e un po' a mo' di forbice. Stracchino, finiamo con lui, dalla voce dialettale stracco per stanco, in quanto prodotto con latte di vacche stanche per la transumanza al fondovalle dopo l'alpeggio estivo. E allora, con queste curiosità sul nome e formaggi, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Nella Basilica di Sant'Ambrogio la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
1: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
0: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
2: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
0: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
3: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
0: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
4: Mio orgoglio nel rimpianto. È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
0: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina, MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martin in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine, parola leader del mondiale, così a Sky.
5: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto, mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile, mi sono trovato bene, penso che molto intelligente perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint, speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
0: In chiusura agli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca, fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
6: Non si può sbagliare, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
0: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16 ed è tutto dallo sport.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
8: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
9: Flyspot.
10: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
10: Ma io ho il giga!
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 35 38 31 28.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno agli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 20 settembre Alessandro il Grande nel 356 avanti Cristo, Sofia Loren, Loredana Bertè, Mia Martini, Asia Argento e Belen Rodriguez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado della Vergine, hai un'intelligenza al di sopra del normale e particolare attitudine per lavori di carattere industriale. La tua natura è profonda, riservata, a volte anche introversa. Sei rispettoso e generoso nei confronti del tuo prossimo. La grande energia della quale sei dotato, se la indirizzerai bene, ti porterà enormi successi nella vita. Avrai sempre numerosi amici, alla larga però dagli invidiosi. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Mercurio è in opposizione, porta voci che fanno vacillare le nostre scelte. Distinguiamo la nostra prospettiva genuina dal rumore di fondo. Giornata responsabile, dedicata a una revisione accurata degli obiettivi. Un po' di leggerezza però ci vuole. Toro, il senso del dovere oggi prevale sul desiderio di riposo. Portiamo a termine gli impegni finora rimandati con disciplina e costanza. Qualche peso sulle spalle, ma abbiamo la forza per portarlo. Gemelli, pure la domenica è piena di cose da fare. Via, rimbocchiamoci le maniche e portiamo a casa quello che serve senza piangerci addosso. Certe discussioni non portano a niente, lasciamo perdere battaglie inutili. Cancro, momento che continua a chiedere pazienza. Le tensioni non si sciolgono subito, ma possiamo gestirle con saggezza se manteniamo la calma interiore. Sul fronte affettivo, Venere ci aiuta a non perdere la dolcezza anche quando sembra difficile mostrarla. Leone, gli eventi scorrono tra impegni domestici e una organizzazione meticolosa della prossima settimana. Nulla è lasciato al caso per garantire il successo. La Luna consiglia di fare l'inventario in dispensa. Evitiamo ogni spreco con intelligenza e metodo. Vergine, Mercurio in Bilancia invita alla diplomazia. La mente è meno critica e più orientata all'accordo. Cerchiamo di smussare un angolo caratteriale che ha creato delle tensioni negli ultimi giorni. Bilancia, domenica che richiede pazienza. La Luna porta tensioni che è meglio non trascinare fino a sera. Sbrighiamo quel che va fatto e lasciamoci andare. Rimandiamo tutto il rimandabile. Scorpione, oggi è meglio occuparsi del concreto, sbrigare quello che pesa e tenere le conversazioni importanti per un giorno con il cielo più libero. Con i familiari serve flessibilità. Non tutto deve essere impeccabile, accettiamo le imperfezioni altrui. Sagittario, un compito condotto a termine ci libera da un peso che portiamo da giorni. La leggerezza che ne segue vale il sacrificio del riposo domenicale. Chi lavora a testa bassa produce tre volte, chi si agita descrivendo ciò che farà domani conclude ben poco. Capricorno, con la Luna ancora nel segno viene a galla una responsabilità che abbiamo posticipato e che dobbiamo affrontare. La coerenza nei fatti che ci caratterizza vale più di ogni ragionamento prolungato. Andiamo avanti così. Acquario, in arrivo a sorpresa contatti internazionali o con persone di altre città. Uno scambio di idee ci fa riconsiderare una scelta compiuta a luglio. La Luna suggerisce di non essere rigidi nelle convinzioni. Cambiamo idea se i fatti dimostrano altro. Pesci, il senso del dovere oggi si bilancia con il piacere. Possiamo fare ciò che serve senza rinunciare a quello che vogliamo. Una conversazione con una persona esperta ci dà una prospettiva che ancora non avevamo considerato. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. Italo Calvino.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera, netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: sorry, ho commesso degli errori, ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Questo è un richiamo tribale. Benvenuti negli anni Ottanta!

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
1: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita le vostre unità militari? Hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
0: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni della Russia. Due le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18%, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. E un'altra grande ragione del crescente divario chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita, a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più, a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto.
0: Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
3: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva.

0: della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
1: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
3: Sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
2: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
4: È stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
2: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola con Radio Fly.

0: DJ su Radio Fly. Due sono le canzoni che ci lasciano: Merck & Cremont con Partenope e Robin Schulz e Better Times. Ci sono due nuove entrate, una delle quali l'ascoltiamo subito, alla posizione numero 15, Kygo, Robin Schulz, Take Me Back.
1: Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

giusti giusti 26 anni fa, questo è il tempo della nostra old hit e si riconosceva subito dal Bumblebee, Crime of Passion. E adesso invece torniamo nei nostri giorni, dalla terza posizione entrando nel podio, Agile con Ultra Te, Moving to the Sun.

appuntamento invece alla nuova edizione che ci sarà sabato prossimo, sarà la prima della nuova stagione autunnale qua alle 13:05. Un buon weekend e un

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Fly Spot.
4: Top 10 hits. Top 10 hits.
5: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 4 new entries, no non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 4 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Meraviglioso Errore di Gianna Nannini, Flamenco Paranoia di Samurai J, Dedica di Ernia e Partenope di Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Elisa Kintsugi.
6: New entry.
5: New entry.

0: America.
1: Elisa conquista la decima posizione alla Top 10 Hits con Kintsugi. E al numero 9, seconda new entry della settimana, Somber, My Body Isn't Ready.
2: New entry.
1: New entry.

Body Isn't Ready, Sunberg. Nona posizione, seconda new entry della settimana. E al numero 8, a retra di 3 posti, Moving the Sun. Hugel, Emo Angel and Ultra Natte.

0: sun. Hugo, Emo Angel and Alternate A, Moving the Sun. 6 settimane in classifica, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10
1: Hits 98.5 106.1. Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
2: New entry.

0: e ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio conquistano la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits. E al numero 6, la quarta new entry, Marcash e Ghe Casini.
2: New entry.

0: diritto alla vita.
1: Casini, Marcash e Ghe conquistano la sesta posizione per la quarta new entry e a metà classifica number 5, due posti in meno per Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 6 settimane in classifica, dalla 3ª alla 5ª posizione, 2 gradini in meno. E al numero 4 avanza di ben 5 posti Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari. Nuova entrata la scorsa settimana con Goya, dalla nona alla quarta posizione, 5 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, due posti in meno per Madonna.

Italia, Madonna, sette alla settimana in classifica, dalla prima alla terza posizione, due posti in meno, e al numero due, due posti in più per Saif, parlare d'amore.

0: Riepilogo al top 10 al numero 10, prima new entry della settimana. Elisa Kintsugi al numero 9, seconda new entry. Somber, My Body Isn't Ready al numero 8. Moving the Sun, Hugo, Emil Angel and Alternate al numero 7, terza new entry della settimana. Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli al numero 6, quarta new entry. Marrakesh Ghe Casini al numero 5, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso al numero 4, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 3, Madonna Dance Teria e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Saif con Parlar d'Amore. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Peggy Gou and Irish Star, Woman.
1: Number 1

0: The winner of the week, Woman, Peggy Goo and Iris Star. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le quattro new entry della settimana. Al numero 10, Elisa Kintsugi. In nona posizione, Somber, My Body Isn't Ready Yet. Al numero 7, Alpha and Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E al numero 6, Marrakesh e Ghe Casini. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Mm-hmm.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e

0: Say my.
1: Michelle, take one.
0: Yeah. 1, 2, 3, 4.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sono le 17:02.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia.

0: Cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud, le aree montuose, vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Allora Chris, stai sculettando?
1: No, lo sai che non mi piacciono Johnny and the Hurricanes e continuo a dirti che se tieni alto il volume della musica non si capisce quello che diciamo.
0: Quindi, allora intanto oggi partiamo malissimo. Lascialo,
1: senti, così è il volume da mettere per
0: ma
1: parlare.
0: Senti che sei la voce altissima.
1: Lo sto sfidando guardandolo negli occhi.

0: Che non è surf, metti sta sigla, va.
1: Vabbè,
0: metti sta
1: la
0: sigla, che oggi ce n'è per tutti.
1: Oggi
0: sta sigla. No matter what the
2: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Sì, sì, hai ragione, non è surf, hai ragione.
3: Sei andato
2: va bene
3: a cercare?
2: No, no, è che in effetti. Però, non so, è uno di quegli strumentali che a me piace, che ti devo dire. Va bene, benvenuti signore e signori a questa nuova ed entusiasmante ennesima puntata di 1-2-3-4 Radio Show con House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist.
2: Siamo qui con tanti bei dischi del... Cosa c'è da indicare?
3: Vai.
2: Siamo qui con tanti bei dischi degli anni 50 e 60 e anche oggi vi faremo ascoltare 9-10 dischi, mezz'oretta insieme a noi.
3: Esatto, mettiamolo subito, dai. Che
2: ciao amici di Radio Fly, ciao amici del podcast, partiamo subito con Paul Evans.
4: Oh no!
3: Beh, adesso tutti i bei dischi non è che si può proprio dire, eh? Io te lo dico.
2: Ma tu devi spacciare che tu devi
3: chiuso.
2: Vendere le tue pentole, dobbiamo vendere le nostre pentole.
3: Okay.
2: No, non sono chiuse, sono aperte.
3: Sono bucate queste.
2: Dobbiamo vendere le nostre pentole, tutti vendono le proprie pentole.

0: Zan, zan, zan. No.
1: No.
0: Oh no.
1: Oh no.
0: Oh no.
1: Oh no, mi è caduto il disco, Raffo.
0: No, aspetta, tiralo, pull. No. Non siamo a fare il tiro al piattello.
1: No, vabbè.
0: No, vabbè, ogni tanto esce fuori, è un disco, sì, da 1-2-3-4, dai, leggero, sculettosino, si ascolta volentieri.
1: Se lo dici tu. Boh.
0: Certo, vabbè, che lo dico, vabbè, io. E chi vuoi che lo dica, tu?
1: Ah no, io lo metterei.
0: Bravo.
1: Comunque, prossimo disco da Wanagazushi, New Jersey. No, non so il nome.
0: Dove? Da cos'è? Da?
1: Me lo sono inventato sul momento. C'ha un nome stranissimo, un posto da cui proveniva le Shires. Comunque, questo altro disco su Decca Records. Rafa intanto sta cercando. Cadono o ci sparano perché ci stanno sentendo da fuori, o cadono cose in casa. Va bene, prossimo disco The Shirelles,
0: il aspetta, brano, aspetta che lo trovo.
1: Stai cercando da dove provenivano? Da
0: Passaic, New Jersey. No, sì,
1: non era più strano
0: Passaic
1: nella mia testa. Vabbè, questa è Slop Time, eccola.

0: Insomma, questi erano The Shirelles su Decca Records, mi pare fosse il 58, una roba così. Slop Time.
1: Non te lo sei segnato, eh?
0: Non lo so segnato.
1: Non hai fatto
0: no,
1: i compiti.
0: No, perché mi sono dimenticato di cambiare le copertine, perché quando vado in giro, adesso ve la racconto, ogni tanto mi capita, quando vado in giro ai festival, è inutile che fai così. Metto i dischi in copertine più sottili in modo da poterne mettere di più nella valigia.
1: Capito perché ci mette una settimana a preparare i dischi per una serata?
0: E questo qua non l'ho rimesso, non sempre, ma a volte sì. Non l'ho rimesso in quella sua con le cose, ma mi pare fosse il 58. Vabbè,
1: capito, per portare
0: arrivano i Cadillacs, questa allora. È Speedo.

0: questi erano i Cadillacs con Speedo su Josie Records. Secondo me, anche qua non ho scritto, ma così a naso era il 1956.
1: Tu cerchi di giustificarti come qualunque ragazzino alle medie.
0: Stavo ascoltando.
1: L'unica differenza è che non hai un cane a cui dare la colpa perché te li ha mangiati.
0: I dischi.
1: Anche perché se mai fosse successo alla prima volta il cane avrebbe fatto una brutta fine.
0: Il cane sarebbe finito nel tritacarne. Vabbè, let me explain. Magari la metterò un'altra volta. Molto bluesy.
1: Che direi si confà perfettamente con questo momento. Non hai fatto i compiti. Let me explain.
0: Esatto.
1: Fammi spiegare. Va bene, ragazzi, dall'altro lato metto un disco che spesso vorrei mettere, ma non riesco a mettere alle serate perché non è tanto ballabile. Però mi piace tantissimo. Si chiama I Love You Madly e questi sono Charlie and Ray.

0: E questi erano The Willows o The Five Willows da Harlem, New York, era il 1956, Church Bells May Ring su Melba Records.
1: Come ti piace, mamma mia. Come ti piace disannunciare questo disco.
0: Mamma mia, tutti i dischi mi piace disannunciare.
1: Ma, sì, ma questo è proprio bello, un classico.
0: Bello, un classico dei gruppi vocali. Tra l'altro mi viene da sorridere perché stavo guardando su Doo-Wop Blog, il sito di riferimento ormai per me, uh-huh. e vedi quando cerchi questi gruppi, Harlem, Bronx, Queens, no? Tutte queste robe qua. Ieri sera guardavo un documentario sull'hip hop e tutto quello che nasce da New York di hip hop nasce negli stessi posti dove negli anni 50 c'era il doo-wop. Io
1: sarà un caso, com'era, coincidenze? Io non credo.
0: No, non lo so, però posti dove c'è stata sempre creatività diversa, sì. Ovviamente in base ai decenni, in base alle situazioni economiche e tutto, ma
1: gli aspetti sono molteplici e sarebbe bello poter avere una sede per snocciolarli, esatto. No? E parlarne.
0: Va bene, arrivano Shirley and Lee, questa si titola
1: chissà
0: Marry Me, chissà.

0: Vabbè, Shirley Lee ormai lo sanno tutti che li adoro. Questa Marry Me con queste sonorità un po' così caraibiche,
1: un po' calypso,
0: diremmo, no? E ci piace un sacco.
1: Basta un campanaccio,
0: sì,
1: per,
0: ci piace subito.
1: Per scendere subito di latitudine verso i tropici.
0: Infatti.
1: Ci piace, bravo.
0: Però è New Orleans è così.
1: Tra l'altro, ragazzi, io volevo dire prima, visto che si parlava di doo-wop, eccetera, se vi piacerebbe saperne di più sul doo-wop e su tutte queste storie del Bronx, del Queens, sul doo-wop della East Coast, il doo-wop della West Coast,
0: esatto,
1: sulle influenze, Christian sa un sacco di cose che vorrebbe raccontarvi, per cui se volete che Christian ed io veniamo alla vostra città per un bel talk, scriveteci che organizziamo.
0: Esatto, veniamo a raccontarvi un sacco di storie, di aneddoti, e vi facciamo sentire la musica dai 45.
1: Esatto, io metto la musica e Christian parla.
0: Esatto. Prossimo disco, Young Jesse, lui proveniva da Dallas, Texas, suonò, pensa un po', con i Flares e con i Coasters per un breve periodo.
1: Mamma mia, e i Coasters che in realtà non mi sono mai piaciuti tanto.
0: Non ti sono piaciuti?
1: Dire,
0: non ti piace,
1: non
0: Charlie
1: sono
0: Brown?
1: Tra i miei
0: non
1: preferiti.
0: Ti piace Charlie Brown?
1: Assolutamente no.
0: No? Non ti piace Three Cool Cats?
1: Three Cool Cats
0: in Mexico?
1: Sì, quella sì.
0: Non ti piace, no?
1: Sì, alcune
0: secondo
1: sì,
0: me
1: altre
0: piacciono,
1: no.
0: Ma perché non hai non ti ricordi i titoli? Ma comunque. Vabbè. Qui Young Jesse solista per la Modern Records a Los Angeles, California, dimmi.
1: No, dico, la cosa bella della vita è che finché sei vivo hai sempre tempo per cambiare idea.
0: Infatti, qui dicevo solista, ma accompagnato da aiutami. No. Sì, in questo momento nella mia testa è così, accompagnato dai Cadets, no? Gli altri, dai Jacks. Il brano si intitola Don't Think I Will.

0: Dicevamo Young Jesse su Modern Records, Don't Think I Will è il retro di Mary Lou, una canzone che scrisse nel 55 e fu poi coverizzata da Ronnie Hawkins e vendette un sacco di più, guarda, Mary Lou. Non so se te la ricordo.
1: Stavo guardando sull'etichetta in che anno, di che anno parlavamo.
0: Mary Lou è questa qua.
2: I'm going to tell you a story about
0: Mary Lou.
1: Molto, molto bella.
0: Mettiamo
1: molto bella.
0: E niente, addirittura ho letto che Young Jesse, oltre a suonare rhythm and blues in varie formazioni così, ad un certo punto si creò il suo combo di jazz.
1: Pensa.
0: Per dire, sotto una Obi Jesse, Obi era il suo nome vero, fece anche jazz.
1: In totale contrapposizione con i tempi che correvano, nel senso che i tempi cambiavano.
0: Dice Later su... Ah. Più tardi, all'inizio degli anni 60, quando Rhythm and Blues aveva un po' perso
1: appunto,
0: quel grip.
1: E lui torna a fare jazz.
0: Esatto.
1: No? Che in teoria... Comunque. Vabbè, dall'altra parte arriva Mr. Titus Turner, andiamo avanti di qualche anno, era il 1960 e questa è Cool Down. Yo, mama ought to leave me alone.

0: Eccoci qua, Cool Down, che sull'etichetta è scritto Ghoul Down. Grandioso. Adoro i refusi sulle etichette dei dischi, sono una roba pazzesca. Intanto Christian ha perso le cuffie, cosa è successo, caro Christian? Ti sei, ti sei calpestato,
1: si è staccato il cavo.
0: Però io invece ho adorato la plomb con il quale hai affrontato me, che prima stavo arrivando dall'altra stanza e ho quasi inciampato, stavo cadendo, e tu hai ricominciato come se nulla fosse.
1: Fatto finta che non ci fosse.
0: Bravo, sì. Christian.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di One Two Three Four. Non ce la fai? Va bene, ma metti il lato che vuoi, guarda. Voglio chiudere con Larry Williams. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. House Rocking Chris,
1: Raffo The Twist, su tutti i canali, da Spotify, Mixcloud,
0: Apple Podcast,
1: il nostro sito, Apple
0: sul
1: Podcast.
0: Nostro sito, vai, se volete dillo. Consigliate ai vostri amici di ascoltare One Two Three Four, lo trovate sul nostro sito,
1: esatto.
0: Web 1234 One Two Three Four, mm-hmm. onair.com
1: e su Mixcloud, novità, trovate per un mese tutte le puntate, vabbè, si può dire per un mese tutte le, da qui, da quando ascolterete questa, forse no, anche da prima, comunque,
0: allora,
1: qua
0: fatti
1: lo diciamo.
0: Una domanda e datti una risposta.
1: Ma sti grandissimi cazzi, mettiamo Larry Williams.

0: Behave yourself.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Thank you. Thank you.
1: Here we go.
2: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: high spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune curiosità o aneddoti su colori. Per esempio, perché gli evidenziatori spesso sono gialli? Beh, il giallo è un colore più popolare perché è il più chiaro, e quando un testo evidenziato in giallo viene fotocopiato, la sottolineatura non si vede sulla copia. A proposito di evidenziatori, li ha inventati il giapponese Yukio Orie nel 1962, anche se le prime penne per sottolineare risalirebbero al 1910. Perché le matite poi sono gialle? La consuetudine di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la società Hartmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Kohinoor, una matita ottenuta da graffite cinese, chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse la coloratura di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un tale successo che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Il rosa poi è un colore maschile? Beh, l'identificazione di genere in base al colore in Occidente è iniziata nei primi decenni del XX secolo. Prima, rosa e blu non possedevano specifiche connotazioni di genere, sia per bambini che sia per gli adulti. Ancora nel 1927 la rivista Time pubblicò un grafico mettendo in evidenza i colori di genere appropriati per le ragazze e i ragazzi in base ai principali negozi degli Stati Uniti. Ebbene, tutti consigliavano di vestire i ragazzi in rosa e le ragazze in blu. Per ragioni sconosciute, le cose iniziarono a cambiare intorno al 1940, quando i produttori di abbigliamento hanno imposto il rosa alle femmine e il blu ai maschi. Perché poi il cheddar arancione? Il formaggio cheddar arancione perché viene colorato con l'annatto, un colorante estratto dai semi della pianta Bixa aurelana. Il motivo? Il suo colore cambia a seconda della stagione della dieta delle mucche. Così gli agricoltori a metà dell'Ottocento hanno iniziato a tingerlo per evitare le fluttuazioni di colore. Rimanere al buio e al verde. Gli occhiali per la visione notturna a infrarossi utilizzano fosfori verdi perché i nostri occhi possono vedere più tonalità di verde rispetto a qualsiasi altro colore. Il verde ha una luminosità più intensa rispetto al rosso e viene percepito in modo più preciso. Il sole è giallo? No, il sole è essenzialmente tutti i colori mescolati tra loro che appaiono ai nostri occhi come bianchi. Quando è alto nel cielo appare come un disco bianco, si può immaginarlo anche come il risultato della perfetta sovrapposizione di dischi colorati secondo le diverse componenti della luce. In prossimità dell'orizzonte, vale a dire all'alba e al tramonto, i raggi devono attraversare uno strato più spesso di atmosfera che causa una maggiore rifrazione. Vengono però rifratte, cioè piegate, di più le componenti della luce di colore verde e blu, che dunque vengono deviate maggiormente, mentre quelle rosse e gialle, che hanno una lunghezza d'onda più elevate, no. La conseguenza di questo fenomeno è lo sfasamento delle varie componenti colorate della luce e del sole, che non apparirà più come un disco unico ma cambierà colore dal rosso al giallo. Parliamo poi di camouflage. L'esercito americano ricorre a militari daltonici per vedere i camuffamenti mimetici delle divise e dei mezzi militari. Questo perché percepiscono alcuni colori in modo più chiaro delle persone con una vista normale. Finiamo poi con i colori regali. Sapete che la regina Elisabetta ama vestire colorato. Le nuance del suo guardaroba sono talmente tante che qualcuno ha pensato di ordinarle secondo la scala di colori Pantone. E con queste curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming. Look

Allora, eccoci qua pronti per la partenza, anche con un bel effetto Larsen dopo. Mauro Giovacchini a questi microfoni, un paio d'ore, sentite in che condizioni è la voce. E proverò a riscaldarla, accendo la fiamma ossidrica sotto la gola, il più vicino possibile, e vedrete ma calda che viene fuori. Ma nonostante i preamboli non i migliori, almeno per uno che fa, diciamo, questo lavoro, questa passione per primo, poi il lavoro lo metto per secondo, parlare di voce che non c'è, ma per me purtroppo è diventato un classico, spero che non vada di moda. E direi di partire subito con la prima canzone, vai Mauro, che è meglio. Torniamo indietro nel tempo. Il British pop con un pizzico di soul e quanto altro. Sono tutti insieme gli stai.

All'inizio del dettaplano di oggi un brano accattivante a Ushu, True Eat All Away, The Style Conci, gli anni 80, e questo British pop che stava prendendo quota. I Conci erano un gruppo musicale che, diciamo, fu anche molto celebre, britannico, fondato in quel di Woking nell'82 da Paul Weller, che veniva dall'esperienza come frontman, ex leader dei Jam, e del tastierista Mick Tebbutt, a cui si univa poi quella che divenne per un breve periodo anche la compagna di sentimentale di Paul Weller, Dizzy Lee, una vocalist. L'incontro con Mick Tebbutt, Paul Weller reclutò Mick Tebbutt, che era l'ex tastierista di Merton Parkers e Dexys Midnight Runners, e nell'83 uscì il mini album di Desordio, Introducing the Style Conci, che era stato preceduto da singoli di grande successo come Speak Like a Child e Long Hot Summer. L'apice creativo fu Café Bleu nel 1984, ma direi che nessuno degli album degli Style Conci è da perdere, come non è da perdere un altro gruppo che proviene da là, il regno della perfida Albione. Vale a dire le menti semplici, che se ne tornano con un nuovo singolo. E mi fa piacere oggi farvelo ascoltare. I gruppi degli anni Ottanta ancora ce li ricordiamo bene. Simple Minds, il nuovo singolo è Beginner Boy.

inconfondibili, riconoscibilissimi, Beginner Voice, single version, nuovo prodotto da Elementi Semplici, Simple Minds, ed è il brano apripista del prossimo

Album in studio della band che si intitolerà Sacrosanct, in uscita il 29 gennaio del prossimo anno del 2027 per l'etichetta BMG Records. Le tematiche, il pezzo nasce come una riflessione sulla mascolinità contemporanea ispirata dai nipoti gemelli del frontman Gene Kerr, e si interroga sulla coesistenza di forza, tenerezza, coraggio e gentilezza, direi dei buoni temi, una buona prerogativa, insomma. Il brano è firmato dallo stesso Gene Kerr insieme a Charlie Burch e Paul Stuntman. Il disco e il singolo recuperano le loro radici art rock e new wave che hanno segnato gli esordi storici di questo mitico gruppo. Purtroppo non troppi giorni fa è deceduta la grande Dolly Parton. C'è subito un tributo, una cover, Bad Wolves con la mitica Jolene.

0: Jolene, credo che questa cover dei Bad Wolves, i cattivi lupacchiotti, sia uscita nel finire di agosto, mentre purtroppo Dolly Parton, diciamo l'interprete principale di questo brano, è deceduta il 25 d'agosto. E ci si aspettava che la Dolly Parton prestasse la sua voce alla rivisitazione in chiave pesante, heavy, del suo successo del 73, ma la collaborazione però purtroppo non si è concretizzata, proprio perché Dolly è deceduta e quindi è scomparsa dall'icona, questa grande icona della musica country, il 25 d'agosto. E l'etichetta discografica di questo gruppo, Bad Wolves, Better Noise Music, ha pubblicato la canzone senza la voce di Dolly Parton e il ricavato sarà devoluto alla sua Imagination Library, che fornisce libri gratuiti ai bambini dalla nascita fino ai 5 anni.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17.

0: Un brano che si snoda per oltre 4 minuti e mezzo, I Don't Trust Myself with Loving You, John Mayer, dal suo mitico album del 2006, terzo lavoro in studio del cantatore e chitarrista From the States, che è uscito il 12 settembre del 2006, quindi sono passati ben 20 anni e 3 giorni. L'album fu apprezzato tantissimo dalla critica musicale, ma anche da noi appassionati, sempre in cerca di nuovi autori, e lui in quel periodo era un nuovo autore. E c'è stato anche un po' una sorta di cambiamento di stile con questo album dell'artista, influenzato in maniera più marcata dal blues, dal rock blues e dal soul dei suoi precedenti lavori. L'album ha vinto nel 2007, l'anno successivo all'uscita, ben 2 Grammy Awards e ha ottenuto una nomination nell'anno successivo, ancora nel 2008, ad altre 5 nel 2009, quindi un sacco di nomination.
1: Il Deltaplano, Music First.

Interessante la musica di questo brano intitolato Platone per Gioachino Fittipaldi, è il nuovo singolo del cantautore italiano, è stato pubblicato venerdì 4 settembre, quindi ormai sono una decina di giorni. L'etichetta è la Tropicana Music Label, è la piattaforma da tutte le parti, in tutte le piattaforme, anche quelle petrolifere probabilmente. Speriamo che metta di buon umore i padroni del vapore del petrolio. Vabbè, lasciamo stare. Entriamo in un argomento molto travagliato, ma non perché uno non ci può entrare, no? Ma insomma, in un programma musicale ci si può entrare. Magari metto un brano che Heavy Fuel, per fare un esempio, di Mark Knopfler e Dire Straits, la benzina pesante, e quindi vabbè, a parte questo, dai, andiamo avanti, cerchiamo di prendere un po' anche un po' di leggerezza. Questo brano Platone è un po' un travaglio interiore, l'ascolta, racconta la lotta di un uomo contro la propria mente e esplora il distacco dalla realtà e pure un'angoscia esistenziale, e poi il protagonista comunque che vive malamente queste giornate, una sorta di incubo, ad occhi aperti si cerca comunque un risveglio emotivo, quello che si chiama in pratica un riscatto. Tame Impala dicono invece che sono dei perdenti, dei loser, ma ci credete voi? Tame Impala.

altro di quei singoli usciti primi di questo settembre 2026 è questa Loser, che sta finendo il nuovo singolo dei Tame Impala, gruppo australiano. È secondo estratto dall'album che si chiama Dead Beat, uscito appunto la data che vi ho detto, quinto album in studio per il Tame Impala. Quanto alle collaborazioni, il brano vede la partecipazione e l'apparizione nel video musicale dell'artista Daijo, progetto musicale di Joe Curie. Il video ufficiale invece è stato diretto e montato da Sam Christofsky. Sembra che anche, diciamo, dall'altro mondo Prince abbia voluto pubblicare un album. E noi naturalmente la prendiamo bene, eh? Ce lo ricordiamo bene, Prince. Eccellente artista, purtroppo scomparso. Quindi ogni tanto, se esce poi un inedito, bene, altrimenti noi ci rifacciamo ai suoi classici intramontabili e indimenticabili. Dice che è uscito un album di inediti, si chiama Timeless, e la canzone I Am You.

0: Allora, album di inediti, Timeless, I Am You, il brano di Prince, che non è nessuno dei due singoli, perché i singoli sono stati With This Tear e Stone, che è l'ultimo che è uscito, in questi giorni. Questo album, Timeless di Prince, è composto da 10 registrazioni provenienti dal suo leggendario archivio. E Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 77 e il 2016 e un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica. Timeless ripercorre lo straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi 4 decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. E la raccolta mette in luce straordinaria coerenza, curiosità, ma anche ambizione creativa che hanno definito comunque il lavoro di Prince per tutta la vita, offrendo perciò ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo. E viva quindi anche gli inediti nel nuovissimo Timeless per quanto riguarda Prince.
1: Deltaplano, Music First.
0: Beh, un po' di ritmo cerchiamo di aumentarlo, non fa male. E allora Brandi Carlile con Returning to Myself è l'ultimo lavoro da cui ci ascoltiamo la canzone Church and State.

facciamo anche i salti in banchi quando facciamo un programma musicale in radio. Church Estate, che poi era un singolo che uscì più o meno appena prima dell'uscita dell'album Returning to Myself, che è uscito nel finire del 2025 per Brandi Carlile. Diciamo che pubblicò questo ottavo lavoro, Returning to Myself, che era il primo disco di Brandi Carlile da solista da circa 4 anni, dal 2021, e insieme all'album poi la Brandi Carlile pubblicò delle tracce audio di commento che offrirono un interessante sguardo dietro le quinte sul contesto di ogni canzone dell'album. Per questo singolo, Church on Estate, ci fu una spiegazione. Brandi ha descritto di avere questa canzone, di avere scritto la canzone la notte delle elezioni del 2024, dato il messaggio politico del brano, l'evento certamente ha influenzato il testo. Poi c'è anche una sorta di rivoluzione lirica musicale. L'intro era dominata dal basso. Carlile canta della sua angoscia nell'assistere al crollo di un impero, secondo lei, mentre lontano da casa, attraverso versi come l'oscurità si diradò lentamente e mille sirene ululanti, crea un quadro vivido di quello che secondo lei è una situazione veramente desolante. Veniamo da noi in Italia.

0: Questa canzone è ritmata dal titolo Maledetto me di Fulminacci, dall'album Quarto, il suo, intitolato Calcinacci. È stato pubblicato il 13 marzo di quest'anno dall'etichetta Maciste Dischi, quindi una Warner Records Italy. L'album contiene anche il brano Stupida Sfortuna, con cui il cantatore ha partecipato in gara al 76esimo Festival di Sanremo, classificandosi al 7° posto e aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini. E questo progetto discografico di Fulminacci contiene 13 tracce e poi sta portando avanti ormai da prima dell'estate una tournée che ha questo nome, appunto, Calcinacci.
1: Country.

il nuovo country Morgan Wallen con il feature di Hardy, Don't We, è tratto dall'album Armed Problem il 2025. Un album questo che è stato pubblicato il 16 maggio, quindi oltre un anno fa. Quarto lavoro in studio per Morgan Wallen, ormai un grandissimo nome non solo in America ma a livello internazionale per quanto riguarda la base della country music, che poi si dirama verso il rock, verso il folk, in alcuni casi verso la musica moderna e soprattutto il pop. Diciamo che questo brano è un brano che segue la linea di Morgan Wallen, che riscontra un enorme successo e non solo negli States, qualche volta andando diciamo nei piani alti delle classifiche, non solo a lungo ma addirittura in classifiche che esulano dalla musica country, e quindi sono le classifiche in generale di tutte le charts americane, ma non solo. Ogni tanto si sente anche in Italia. Chi è che lo programma? Vabbè, ormai non sono più l'unico, dai. Andiamo indietro nel tempo, George Harrison, che tempi quelli degli Scarafaggi, poi c'è stata una no, sto scherzando, che gruppo, hanno fatto la storia non a caso, questo era uno degli elementi, non era mai in grande spolvero come gli altri due, McCartney e John Lennon, ma comunque ottimo, George Harrison, My Sweet Lord.

0: Di altri tempi, ma come sarà bella questa My Sweet Lord di George Harrison. E ricordo che il primo agosto di quest'anno, quindi un mese e mezzo fa, preciso, più o meno, insomma, nel 71, 55 anni fa, ci fu il concerto per il Bangladesh. Concerto, scusatemi, benefico, organizzato da George Harrison per i rifugiati del Bangladesh e successivamente pubblicato un album triplo, il concerto per il Bangladesh. Rappresentarono un momento di capitale importanza per la carriera di Harrison degli anni 70, consolidandolo come figura di spicco del panorama rock internazionale. Fu organizzato in tempi strettissimi e il concerto fu programmato proprio per la data che ho detto prima, al Madison Square Garden di New York, con poche prove. E alcuni interpreti, ne cito Ravi Shankar, Eric Clapton, Bob Dylan, Billy Preston, Ringo Starr, eccetera, eccetera. Un bel ricordo e una bella canzone, My Sweet Lord, di George Harrison.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

0: troppi giorni fa Malika Ayane ha pubblicato il nuovo singolo Detto tra noi, che si poi troverà nell'album nuovo che si intitolerà, mi sembra di ricordarvi, Cicale. Un bel titolo, vero? Frinir ha pubblicato, quando ha pubblicato questo singolo, ha spiegato il significato sul suo profilo social dicendo: la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba e quel pensiero rivolto al poi ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Questa è Detto tra noi, una canzone, continua Malika, nata a Parigi un po' di tempo fa, alla quale voglio molto bene. E parallelamente all'uscita di questo brano, Malika Ayane ha pubblicato il suo videoclip ufficiale su YouTube, come oggi fanno in pratica tutti.
1: Il deltaplano. Music first by Chispi.
2: Here we go.

0: Questo sì che è molto country ortodosso. Ken Brown con il featuring di Shania Twain, Boots. Anche questo è un singolo pubblicato il 4 settembre, circa 10 giorni fa, con la collaborazione fra Ken Brown e Shania Twain. E l'ispirazione è questo brano. Un attimo, prima di far partire regia... prima di far partire la prossima canzone, datemi l'attimo di spiegare una cosa, qualche secondo. La canzone che ci siamo ascoltati rende omaggio al classico successo degli anni 90 di Shania Twain, Whose Bed Have Your Boots Been Under. Unisce un'atmosfera country, ho detto ortodossa, retro degli anni 90 a un ritmo pop country moderno, fungendo da risposta anche maschile alla famosa, diciamo, al famoso pezzo di Shania. Comunque sono in due, collaborano e mi sembra ok. Scusatemi la semplificazione.
1: There's a great big old hole in this world of mine.

0: La splendida voce di Betty Lavette insieme al chitarrino di John Mayer per questa In the Meantime. Betty Lavette è una vera leggenda con una carriera musicale che dura da oltre 60 anni ed è oggi giustamente riconosciuta come una delle migliori voci e una delle più grandi interpreti di canzoni. La sua discografia abbraccia oltre 50 anni di storia musicale, anche se purtroppo per lei è stata soprattutto riconosciuta da un pubblico più vasto e da una critica, diciamo, più sensibile, più o meno negli ultimi 10-15 anni. Belle anche le note della chitarra di John Mayer, che quasi all'inizio del programma ci siamo sentiti con un suo brano proveniente dall'album Continuum.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
2: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

e per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza,

0: storia d'amore era il 2013 e Mauro Ermanno Giovanardi, insieme al sinfonico Onolulu, omaggiavano il molleggiato Adriano Celentano facendo una bella cover con tanto di fisarmonica della sua Storia d'amore. Era il 1969, un brano, questo, che fece un enorme successo, Celentano, Michi Del Prete e Beretta. Lui disse: in quei giorni lontani ho una canzone in uscita, in questi giorni si chiama Una storia d'amore, la ritengo una delle mie cose migliori e sono convinto che sfonderà. L'ho fatta io, continua Adriano, insieme a Beretta e Del Prete, è la canzone che precede e chiude le mie partecipazioni alla nuova serie di Gran Varietà, che fu uno spettacolo televisivo che ebbe, all'epoca ce n'erano pochi, ma quelli che c'erano naturalmente erano seguitissimi. Ebbene, cambiava dal giovane venuto fuori ribelle con il gruppo che si chiamavano Ribelli, con il rock and roll si trasformava in una persona più adulta e più matura, e di conseguenza cambiava un po' anche la propria musica. Un'altra novità sta arrivando, il titolo è Tiger's Blood, lui è Brandon Flowers.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shot, hunt

0: Il sangue della tigre, Tiger's Blood, Brandon Flowers, una sorta di marcetta con un incedere trionfalistico, ma è così, fa parte oggi un po' dei canoni strutturali, passatemi il termine, di come si svolgono alcuni singoli, un po' di musica, ma più che singolo è anche un brano che si trova, questo, in Thrasher, l'ultimo lavoro solista di Brandon Flowers di questo 2026. La canzone esplora temi profondamente personali legati all'infanzia di Brandon nell'America rurale, uno sguardo nostalgico e coinvolgente alla giovinezza, alle radici di una piccola città e alla dolce, amara realtà dell'invecchiamento. È così, insomma. Nostalgia, tempo che passa, ricordi di luoghi cari al cuore e all'anima. Brandon Flowers contrappone l'energia grezza e inquieta, quella che è caratteristica della giovinezza, alla quieta consapevolezza che dovrebbe caratterizzare l'invecchiamento. I versi sui vecchi amici e sui giorni della giovinezza catturano le sensazioni di sorridere al passato, accettando al contempo che il tempo scorre quasi come un treno impazzito.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

anche questo pezzone Jungle Rooks di Afghan Wings, come si dice, tratto dal nuovo lavoro Self Control, che è uscito ad agosto, esattamente il 21 agosto, quindi neanche un mese fa, diciamo 3 settimane o poco più, a un bel tiro, eh? Avete sentito? Volevo fare un saluto, grazie per il like, a Giuseppe Cusumano, quindi un grande saluto. Avevano condiviso questo gruppo, The Afghan Wings, avevano condiviso un singolo ad aprile, Davatin, annunciando anche alcuni dettagli del loro decimo lavoro, che si chiama appunto Soft Control, che è uscito, l'ho detto prima, 21 agosto via Royal Cream BNG Records, a distanza di 4 anni dall'album precedente How Do You Burn. È una conferma questo nuovo lavoro dalla vecchia citazione di David Bowie, in cui descrive Soft Control l'invecchiamento come un processo straordinario in cui diventi la persona che avresti sempre dovuto essere. Beh, diciamo che sono fortunati di pensarla così, perché non sempre uno poi diventa quello che avrebbe voluto essere, però qualche volta potrebbe essere anche una bella fortuna. Insomma, le cose sono variabili, ci sono milioni, per non dire innumerevoli, sfumature come quelle della musica. Well,

0: Non possiamo mettere solo sulla musica country questo artista che si chiama Jack Cone. Il brano è Vicksburg, l'album Where Do We Go From Here. È una voce, che dire, rasposa, si può dire rauca, vetrosa e quanto altro. Sembrerebbe averne di anni 46, invece al debutto ne aveva 16 più o meno, insomma. Una voce tremenda, lavora addirittura, ha lavorato su un rimorchiatore sul fiume Mississippi. Jack Cone, originario degli Appalachi, talento emergente, diciamo che si è fatto conoscere soprattutto grazie ai suoi video su YouTube e su Instagram. E poi questa voce e piano piano anche un po' di curriculum con gli esordi musicali che l'hanno segnalato finalmente alle label, alle critiche e anche a noi ascoltatori, che apprezziamo non solo il tono baritono, maturo, rauco, ma anche la grinta e le belle armonie che mette nella sua musica. Ne devo dire di più? No, assolutamente. Anche perché con un filo di voce che ho ne dico sin troppe.
1: Turn on the radio.
2: DJ A1.
0: L'eleganza degli Steely Dan, la classe e l'atmosfera non si mettono in discussione neanche adesso. E allora ci ascoltiamo un hit di anni fa, Peggo Steely Dan.

0: lo stile e la classe si riverberano non solo sulla musica e sul cantato e sugli arrangiamenti, ma anche sulla qualità, sull'audio di uscita. Per gli amanti dell'hi-fi è una goduria ascoltare i dischi degli Steely Dan, perché sono sempre registrati in maniera incredibile e con un buon impianto si sentono, che è una meraviglia. Comunque anche nelle auto oggi si sente veramente la differenza. Gruppo musicale americani nati nei primi anni 70, è risaputo e noto, ripeto, sofisticato per il loro stile, è inconfondibile, sofisticato, è derivato da quella che è una vera e propria fusione di jazz, rock, funk e rhythm and blues, e un pizzico di pop che non manca mai e che anticipò di diverso tempo molte delle tendenze poi che si sono realizzate, mostrate nel decennio successivo.
1: Chuck D here. One for Chuck.
2: Il deltaplano. Senti come vola bene la musica nell'aereo.

Recentissima l'uscita di Never Can Tell, il nuovo singolo di Jake Bugg, che poi torna per un'uscita prevista per il 13 novembre con il settimo e nuovo lavoro, che si intitolerà Alamo, come il famoso forte della famosa battaglia degli States contro i messicani. Questo è il singolo che anticipa Alamo, prodotto dai pluripremiati ai Grammy Awards Jimmy Hogart, che ha prodotto Anoni, Amy Winehouse e Paolo Nutini, e Steve McEwan, che ha prodotto Chris Stapleton, Carrie Underwood, Eminem. Alamo segna il ritorno di Jake Bugg alle sue radici folk, a un lavoro crudo, autentico, senza filtri. A 32 anni, ben 14 dal suo omonimo esordio triplo platino in UK, Jake Bugg presenta 11 brani che testimoniano una scrittura più matura e una riflessione sincera sul suo percorso personale, tra quello che è l'amore, la solitudine e la rinascita. Le atmosfere pure e dirette accompagnano un racconto che arriva al cuore senza nulla dietro, un paravento cui nascondersi. Noi andiamo, ebbene sì, ancora qualche minuto, vediamo, due o tre brani c'entrano, altrimenti ce li facciamo entrare. Una versione acustica di un brano leggendario dei Cure, avete sentito, riconosciuto, Lullaby.

Beh, chi mi conosce o segue i miei programmi sa che ogni tanto mi attirano le variazioni, quindi non è la versione originale del leggendario classic evergreen brano Lullaby dei Cure, ma bensì è la versione acustica dal loro album del 2001 Acoustic Hits. Lullaby è un singolo che uscì il 10 aprile del 1989 dall'album che era l'ottavo per i Cure in studio, intitolato Disintegration. Alla sua uscita divenne il singolo di maggior successo per i Cure in patria, raggiungendo la quinta posizione in classifica e infatti rimane l'unico loro singolo ad avere raggiunto la top 5 in Gran Bretagna. Poi, tra critici, musicisti, manager e altri, si adoperarono per cercare di spiegare il significato di questo brano. Invece Robert Smith, il frontman, mitico frontman dei Cure, durante un'intervista rilasciò: l'ispirazione per la canzone mi è venuta dai ricordi d'infanzia, ripensando alla ninna nanna terrificante che suo padre era solito cantargli quando non riusciva a dormire. Dice che suo padre ne tirava fuori sempre una e avevano tutte un finale orribile. Erano cose del tipo: dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Beh, insomma, aveva un bel padre Robert Smith. Gruppo irlandese che va in maniera portentosa. Sono i Fountain DC e se sono tornati qualche giorno fa con un singolo intitolato

0: Allora, il nuovo singolo dei Fontaine D.C. che è uscito il 18 d'agosto è questa Marian che vi ho fatto ascoltare, è tratto dal loro quinto ed ultimo album in studio che si chiama Dopamine Chamber. Forse le sonorità sono un po' diverse, mi sembra quasi più l'utilizzo delle tastiere di suoni sintetici freddi, con un'atmosfera che talvolta assume elementi di sontuosità e allo stesso tempo di decadenza. I Fontaine sì, comunque sono sempre riconoscibilissimi per il loro stile e la loro classe.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
0: Benissimo, andiamo con l'ultimo brano.

0: L'ultimo brano del deltaplano di oggi, Our Lady of the Well, dal secondo lavoro di Jackson Browne, Forever Man. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto, rimanete sulle frequenze, sul DAB, sullo streaming e sui social di Radio Fly. Speriamo di risentirci presto, ciao e naturalmente buona serata.
1: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
2: Sono le 22 e 52 minuti.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana, perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi, è la voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, da animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamate in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici. Piccole grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega, come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: FlySpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: FlySpot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: questo è un altro bellissimo brano di Bacharach. Wives and Lovers.
1: Radio Fly, la voce della tua città.